brut bang sang daga duga diga dang dong diga diga dang dong duga diga dang dang duga diga dang dong diga diga dang dong diga diga dang dang dang duga diga daga duga diga daga duga diga daga duga diga dang diga diga brut bang sang bang di bi di bi di